0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... To walking with me on the road in a circle?
1: Sì!

0: duplicity of Tammany Hall. You can change it all. Go use the ballot box and cast your spell. Come next election day, the name's LaGuardia. L-A-G-U-A-R-D-I-A-A-G-U-A-R-D-I-A. Attenti.
1: Attenti.
0: Chi sta bevoglio di A-T-T-A-N-T-E e Tammany, che fesse bevo fa. Venite tutti quanti e canon fatte vengana.
2: A Tammany, bravo la Guardia!
0: Ich bin LaGuardia.
3: I'm Mr. LaGuardia.

0: Vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make to walking with me on the road in a circle?
1: Sì!

0: vuoi fare una passeggiata con me?
1: Cosa?
0: Do you want to make... to walking with me on the road in a circle?
1: Sì!
0: Bene.